妈好呀嘿，咿呀咿哇嘿，他们跟那里去去逛逛，不累，他们跟那里去去逛逛。Tam canali kishi, mbwere, tam canali kishi kongo no mbwere, tam canali kishi, tam canali kongo no mbwere, tam canali kishi, tam canali kongo no mbwere, tam canali kishi.

0: quello che pensavo. Pensavo se uno con l'altro vuole entrare.
1: Aspetta, no, niente, parto di brutto.
0: No, perché pensavo se un altro
2: dai, dai, che sta registrando.
0: Non lo dai.